0: ne buma bebafana
1: si buma le quella che c'è mnambi ci
2: Radio Rojt, radio koji spaja
3: Zora Rudi, Pula se budi.

tra i chini e bacia mano. Fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra bikini e bacia mano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento della gente dove